Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli Overtime. Un saluto dalla Croazia.

tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

Ciao, sono Viola Marì. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Ruota Panoramica. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: È martedì 29 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo «La rabbia e l'orgoglio» a 3 settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Farmacia in casa.
6: AI per ripulire l'armadietto dei medicinali.

0: Farmaci.
1: Come evitare di ingerire sciroppi scaduti nel 1999 quando avete un semplice mal di testa?
2: Sono pillole di AI.
0: Dai, per tutti è così. Apriamo il cassetto dei medicinali a casa e ci troviamo davanti ad uno scenario da sito archeologico.
1: Un reperto storico. Blister tagliati a metà di cui non si legge più il nome, sciroppi mummificati e scatole senza più il foglietto illustrativo.
0: E quando ti viene un improvviso attacco di cervicale o di mal di pancia alle 2 di notte, scatta la caccia al tesoro nel panico.
1: Ti ritrovi a decifrare bugiardine lunghe come papiri egizi per capire se quelle due pastiglie avanzate vanno bene o se vi manderanno direttamente al pronto soccorso.
0: Sì, ma prima di rischiare l'avvelenamento da pomata scaduta 3 anni fa,
1: l'intelligenza artificiale ci aiuta a rimettere ordine e sicurezza tra i farmaci da banco.
0: Dunque, il primo angelo custode del nostro armadietto è Pill Tracker e Expiry AI.
1: Prendete lo smartphone, inquadrate i codici a barre o le scatole dei medicinali che avete in casa e lei fa tutto da sola.
0: Registra il nome del farmaco, il principio attivo e soprattutto la data di scadenza.
1: Vi manda una notifica prima che scadano e vi dice chiaramente: guarda che quel collirio è aperto da 3 mesi ed è da buttare subito.
0: Sì, un controllo automatico che vi farà fare piazza pulita di tutti i prodotti tossici o inefficienti, senza perdere ore a leggere le date minuscole. E per essere sicuri di avere sempre in casa prodotti essenziali, senza comprare 1000 doppioni,
1: li sfoderemo la precisione di MediSafe AI,
0: che non si limita solo a ricordarvi quando prendere la pillola, ma vi organizza l'inventario della farmacia domestica.
1: Analizza le scorte e vi segnala se vi mancano i cerotti, un disinfettante o il paracetamolo prima che vi serva davvero.
0: Sì, vi crea la lista della spesa intelligente da portare direttamente in farmacia, evitandovi di comprare la terza confezione di garze quando a casa non avete neanche un termometro funzionante.
1: Avrete così un armadietto essenziale, sicuro, perfettamente catalogato e a prova di emergenza.
0: E allora, Chiara, ricapitoliamo tutto.
1: Pill Tracker e Expiry AI per eliminare al volo i farmaci scaduti e pericolosi, e MediSafe AI per gestire le scorte essenziali e avere sempre quello che serve.
0: E allora, oggi abbiamo imparato che usare l'intelligenza artificiale per riorganizzare i medicinali vi evita errori, protegge la salute della famiglia e vi fa risparmiare anche dei soldi.
1: Ricordandovi sempre che per qualsiasi dubbio grave sulla salute il primo punto di riferimento resta il vostro medico di base.
0: E allora scaricate l'app, scansionate tutte le scatole, buttate i vecchi residui e niente, buona salute a tutti. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao.

Esiste un battito che accelera prima ancora che la mente capisca perché sta succedendo. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è trepidazione.

0: La trepidazione è forse lo stato d'animo che più somiglia al cuore, quel misto di attesa e inquietudine che si sente proprio lì, nel petto, prima di un evento importante. Non è ansia vera e propria e non è nemmeno gioia pura, è una condizione di soglia, un cuore che accelera per un motivo che la testa non ha ancora del tutto elaborato. Si prova prima di un esame, prima di una telefonata importante, prima di rivedere o risentire qualcuno dopo tanto tempo. È uno stato d'animo fisico prima ancora che mentale. Si manifesta nel corpo, nel respiro corto, nelle mani che non stanno ferme, nel pianto improvviso o in una risata così naturale. Una sensazione di non riuscire a stare seduti troppo a lungo. Capita anche in situazioni più piccole di quanto si pensi. Aprire una lettera importante, aspettare l'esito di una visita, sentire squillare un telefono in un momento particolare, vedere che qualcuno che è online mentre si chatta su WhatsApp, eppure ha qualcosa di prezioso, perché segnala che quello che sta per accadere conta davvero. Nessuno trepida per le cose a cui è indifferente. La trepidazione in fondo è la prova che il cuore non si è ancora abituato a tutto, che continua a reagire, a segnalare, a farsi sentire. Chi non la prova più forse ha semplicemente smesso di aspettarsi qualcosa dalla vita ed è proprio per questo che, per quanto scomoda, vale la pena tenersela, non è vero? Ed è forse per questo anche che quando finalmente passa lascia dietro di sé un sollievo che vale quasi quanto l'attesa stessa. Un battito che accelera è spesso il segno che qualcosa dentro è ancora vivo. Davvero. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Da Antonio Torretti un saluto e un arrivederci, anzi un risentirci a domani con una nuova parola.
1: Hello, I am Bohdan Supek, a greeting to the listeners of Antenna Web, and this is my new song entitled Show Me.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Ciao, sono Giuseppe Contello, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Cuore in Silenzio.
1: Scende la notte e scende un silenzio che trasforma.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo, Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. La Radio a Modo Mio. Con Max Lanzi.
2: Okay.

Bene, bene, bene, rieccoci qua, ben ritrovati amici della Radio Modo Mio. Anche quest'oggi noi della compagnia dell'Everfunk vi accompagneremo in un viaggio tra grandi classici della disco, del funk e della dance, con qualche incursione nelle sonorità più attuali. In realtà non so se oggi Dr. Funker mi ha inserito in scaletta qualcosa di nuovo, ma lo vedremo strada facendo. Un ringraziamento al da poco citato Dr. Funker da Pesaro, e come è il nostro modo di fare, vi ricordo i riferimenti per poter contattarci: email max.lanzi@radiomodomio.it, la messaggistica del nostro gruppo su Facebook, poi c'è il canale WhatsApp da poco inserito, e la radio modomio.it. Noi ci troviamo qui tra pochissimo.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Bene, abbiamo ascoltato Fake di Alexander O'Neill, tratto dall'album It's A, è un pezzo del 2022, neanche tanto, tanto antico, ma lui, Fake Alexander O'Neill, è uno che sta avanti, proprio sta al passo con i tempi e ha creato qualcosa di importante. Bene, allora adesso il prossimo brano, ci andiamo ad ascoltare la SOS Band con The Finest e siamo nel 1986, a tra poco.
0: La Black Music anni 90.
3: The Finest.

0: La Black Music anni 90.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Oh, quello che mi ero dimenticato di dire, insomma, a voi amici ascoltatori, che abbiamo creato delle playlist su Spotify. Se qualcuno di voi utilizza questo mezzo per ascoltare musica, per fare le proprie playlist, vi dico i nomi. Allora, c'è la quella principale, è la radio a modo mio, dove ci sono tutti i pezzi che vanno in programmazione qui nella trasmissione. Poi c'è una playlist di musica italiana che si chiama Rotolando Respirando, quindi prendete nota. E poi in ultimo c'è una playlist che ha un nome particolare, Easter, sulla base del pezzo dei Meridion. Insomma, abbiamo creato una sorta di armadio a 360 gradi della musica che piace qui allo staff di la radio a modo mio. Ma ora ci ascoltiamo un pezzo del 2000, 1999, Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. A tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Oh, grazie delle email che ci state mandando, un grande abbraccio dalla compagnia dell'Everfunk. Ma andiamo avanti con la nostra musica. Ora un pezzo house, Everybody All Over the World, è una versione dance delle FBI Project Everybody All. E siamo nel 2012, a tra poco.
0: Alla radio a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Ok.
2: Beh, questo è uno di quei brani che veramente non smetteresti mai di ascoltare. Allora, ora ci ascoltiamo I Follow Rivers dei Magician Remix. È un lavoro che vi dico di una qualità estrema. Siamo nelle, vediamo un attimo cosa mi hanno scritto. Beh, sì, siamo nel 2011, insomma, non direi proprio una cosa recente, ma quasi. Ci ascoltiamo e poi di nuovo qui insieme con Max e tutta la cricca della Radio Modo Mio.
0: I brani cult della Radio Modo Mio.

0: Alla radio, a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Bene, qui siamo nello spazio che piace tanto al sottoscritto. Un pezzo rivisitato e corretto dal mio amico DJ internazionale, DJS, anzi, approfitto per convogliare la vostra attenzione sul suo canale YouTube. DJS è un fantastico DJ producer greco, ma è famosissimo in tutto il mondo. Ci ascoltiamo una sua creazione, in realtà una rivisitazione di un pezzo di Lader Van Gross, colui che ha venduto semplicemente 40 milioni di dischi e andando in tutto il mondo. Bene, ce l'ascoltiamo e poi di nuovo qui insieme alla radio a modo mio.
3: And now for my next number, DJS. I'd like to return to the classics.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, The Hardest Working Man in Show Business, cioè James Brown, l'uomo che ha inventato il groove e ha cambiato per sempre il DNA della musica moderna con il suo leggendario 1, 2, 3, 4. James Brown, quando parte la sua chitarra ritmica è inconfondibile, i fiati colpiscono dritti allo stomaco. Eccolo qua, James Brown.
0: Dal montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima, Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

Ai ai ai, questo talk cover che non si apre. Allora, dal Sudafrica con amore, ecco la magia ipnotica e travolgente dell'artista che andiamo a ascoltare tra poco, di Master KG, insieme alla voce straordinaria di Nosembo Zikode. Stiamo parlando, alzate il volume, lasciatevi trasportare da queste vibrazioni inconfondibili qui alla radio, a modo mio. Questa è Gerusalemme.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Allora, correva l'anno 1986 quando il leggendario Marshall Jefferson, l'uomo che ha dato un'anima orchestrale profonda alla primissima house music di Chicago, ha pubblicato quello che sarebbe diventato l'inno assoluto dei club di tutto il mondo, l'immortale, immortale re, veramente Move Your Body, la house music anthem per eccellenza.

0: Bene, insomma, siamo arrivati al termine di questo viaggio musicale che ci ha fatto attraversare quasi 50 anni di grandi successi, dalle atmosfere funk e disco degli anni 70 fino alle produzioni dance più contemporanee. Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi questa selezione di brani che continuano a far ballare vivi generazioni infinite. L'appuntamento è la prossima settimana con una nuova musica, nuove storie e tante altre curiosità del mondo delle sette note. Da Max Lanzi è tutto, buona serata e continuate ad ascoltare buona musica. Un abbraccio dalla compagnia dell'Ever Funk.
1: Move your body, move your body, move your body, move your body, rock your body, rock your body,
2: set my body,
1: rock your body, rock your body, rock your body.

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Cult, un'avventura sorprendente. Viaggi, moda, cucina e la musica che rimane protagonista indiscussa di un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Cult, alza il volume, sei in onda.
2: Ben ritrovati da Giuseppe e benvenuti a una nuova puntata targata Cult, il programma che trasforma la curiosità in intrattenimento. Anche oggi vi accompagniamo tra tante rubriche e spunti interessanti. Parleremo di cinema con le uscite più attese e qualche curiosità dietro le quinte. Poi c'è Zapping Social, dove scorriamo insieme le notizie più virali, i trend del momento e tutto ciò che fa discutere online. Torna anche il nostro spazio dedicato alle ricette semplici e originali per chi ama il gusto autentico. E naturalmente la rubrica viaggi per scoprire luoghi, tradizioni e destinazioni che meritano di essere vissute. E come sempre tante altre rubriche che fanno di Cult un appuntamento unico tra musica, leggerezza e tante curiosità. La regia è curata con la solita precisione da Archimede. Per restare in contatto con noi seguite sempre Cult On Air su Instagram oppure scriveteci e chiamateci in diretta al 328-9696-963 cultonair@gmail.com. E ci fermiamo un secondo perché mi dice il nostro Archimede che devo prendere un po' fiato. C'è Ricky con la sua classifica.
3: I 5 tessuti più pregiati al mondo. Al quinto posto troviamo la seta. Al quarto posto tutti coloro che hanno vestiti fatti in cashmere. Al terzo posto troviamo il velluto di seta. Il broccato si merita la medaglia d'argento. Ed in vetta alla classifica il tessuto più pregiato al mondo si chiama pizzo di Chantilly.
2: Grazie Ricky, noi siamo pronti, mettetevi comodi. Parte una nuova puntata targata Cult. Io saluto il nostro Giovanni che ci ascolta da Civitanova Marche e ci richiede questo bellissimo disco di Kylie.

0: pillole di nutrizione.
1: Se dopo cena hai spesso voglia di dolce o finisci per sgranocchiare qualcosa sul divano prima di addormentarti, ho tre ricette salutari che fanno per te. Ma prima voglio spiegarti le tre cause principali di questo comportamento incontrollato. Carenza di serotonina. Se a cena ometti completamente tutti i carboidrati, ridurrà la produzione del neurotrasmettitore del benessere, favorendo così il desiderio di dolci dopo cena. Eccesso di cortisolo. Se durante la giornata mangi troppo poco o sei troppo stressato, alla sera, per ridurre questo ormone, ricercherai maggiormente i dolci. Glicemia. Se hai un'alimentazione troppo sbilanciata verso i carboidrati, alla sera aumenterà il rischio di ipoglicemia, ricercando dolci per tirarti su. Ecco le tre ricette utili. Yogurt greco, cacao e miele. Cioccolato fondente, frutta secca e mirtilli. Ricotta, pera e cannella. Quali tra questi ti piace di più?

0: il programma di rubriche in giro per l'Italia. Un viaggio tra cinema, astri, rubriche inaspettate e musica evergreen. Cult Evergreen, un revival di canzoni e artisti che hanno segnato per sempre la storia della musica. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti. Cult, pronti a viaggiare insieme.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà...
2: è più di un anno!
1: Direttore?
4: Vado!
0: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
0: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia. Cult. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Cult Dream, pensieri e parole del nostro saggio.
2: 5 profonde riflessioni da ascoltare prima della vecchiaia. Non confrontare i dietro le quinte della tua vita con il meglio degli altri. Scegli un partner per i suoi valori, non solo per l'aspetto, perché i vostri bambini saranno cresciuti dai suoi valori e non dal suo aspetto. Non puoi avere tutto gratis, ogni cosa ha un costo. Sei nato con 2 orecchie e una sola bocca, usale in quella proporzione. Puoi tagliare tutti i fiori, ma la primavera tornerà comunque.

0: Cult Music Info. Le notizie più curiose su brani musicali.
1: Ma è vero che le canzoni più belle nascono dai dolori più grandi? Ottobre 2002, Gwyneth Paltrow è in Italia per festeggiare i suoi 30 anni con il padre Bruce, ma il viaggio si trasforma in tragedia. Bruce viene colto da un malore improvviso e muore all'ospedale di Roma. Poche settimane dopo, ancora in lutto, Gwyneth incontra Chris Martin nel backstage ad un concerto dei Coldplay. È amore a prima vista. Questa è la storia di Fix You, un capolavoro nato dal silenzio e dal dolore. Lights will guide. Chris prende un testo abbozzato tempo prima e lo trasforma in una lettera d'amore a Gwyneth. Una promessa musicale. Sarò qui quando cadrai a pezzi. Mi prenderò cura delle tue ferite.

0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi e tanta musica con Giuseppe Indorato e i suoi inviati. Pillole di nutrizione, il consiglio del saggio, music info, il lato positivo della vita, zapping social, info culinarie, si viaggiare, Astro Cult, eccellenze d'Italia. Cult, un programma ideato, curato e condotto da Giuseppe Indorato.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Cult, il programma di rubriche in giro per l'Italia. Un viaggio tra cinema, astri, rubriche inaspettate e musica evergreen.

0: Momento Cartoons, per ripercorrere le tappe di quando eravamo bambini.
1: Tu puoi dirmi quello che vuoi, ma Barbie schiaccianoci non ha senso. Barbie è una bambola nata negli anni 50 che vende benissimo, ma negli anni 80 vende un po' di meno. E negli anni 80 che cosa piace ai ragazzi di oggi? Essere rockstar. E uno dei cartoni più guardati dalle bambine è Gem e le Holograms, il che ha perfettamente senso. E allora Barbie fa un film, che è il film di Barbie in cui lei è una rockstar, che però deve fare un concerto sulla luna. È un'idea terribile, il film per intero è terribile. Tra l'altro lei è sia cantante che principessa che astronauta, è un sacco di cose contemporaneamente in questo film. Ovviamente non ha successo e quindi non ci fanno più nulla. Passano 15 anni e decidono di fare un nuovo film di Barbie. Al punto che quando esce Toy Story loro dicono: no, noi non vi diamo i permessi di mostrare una Barbie nel primo film, perché noi ci stiamo già pensando al nostro film di Barbie, che sarà una riproduzione fedele di un balletto di Tchaikovsky, tutto interpretato con coreografie di Peter Martins, in cui i ballerini ballano per tutto il tempo con vera musica classica, con i tempi del balletto. E le bambine, anziché dire questa è una palla assurda, hanno detto: ne voglio altri 10.000! Come? Perché? Perché ci è piaciuto da bambini? In che modo?

0: Evergreen, un revival di canzoni e artisti che hanno segnato per sempre la storia della musica. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti. Cult, pronti a viaggiare insieme?
1: C'è una canzone di Rino Gaetano che nessuno ha mai sentito. Il suo ultimo messaggio, forse il più sincero di tutti. Registrata nel 1980 e poi dimenticata. È il 29 ottobre, il giorno in cui Rino avrebbe compiuto 75 anni, finalmente viene svelata. In quegli anni Rino Gaetano non è più il ragazzo di Gianna, è un artista stanco dei compromessi e libero fino all'eccesso. Con E io ci sto, l'ultimo album prima della sua scomparsa, cambia tutto. Suoni diversi e testi più veri. Ai discografici però non piace, lo reputano troppo strano, troppo politico e poco commerciale. Ma Rino Gaetano non cerca il successo. Non lo ha mai fatto, cerca la verità. E così tra una registrazione e l'altra nasce qualcosa di diverso. Una canzone leggera, quasi pop. Si chiama Un film a colori. Niente satira, niente politica, solo un desiderio e una storia d'amore. La famiglia racconta che Rino l'abbia incisa per diletto, ma oggi sembra più un frammento di libertà lasciato in eredità. Pochi mesi dopo, Rino non c'è più. Ma in questo inedito, tra malinconia e leggerezza, c'è tutta la sua anima. E allora sì, Rino, dopo tutto questo tempo, noi ci siamo ancora.

0: Cult, un'avventura sorprendente. Viaggi, moda, cucina, tematiche LGBT e la musica che rimane protagonista indiscussa di un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Cult, alza il volume, sei in onda.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
1: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Cult. Un viaggio nel mondo dell'intrattenimento che non smette mai di stupirti.

0: Cult Zapping, in giro per i social network a cercare e a scoprire le notizie più curiose e simpatiche del web.
1: Una luna di Saturno, grande tre volte la Sardegna, sta creando da sola un anello planetario. E non solo, potrebbe anche, forse, ospitare la vita. Signore e signori, vi presento Encelado. Questa piccola luna ghiacciata ha un diametro di soli 500 km, ma nasconde dei segreti incredibili. Dal suo polo sud espelle enormi getti di vapore acqueo e particelle di ghiaccio nello spazio. Sono dei veri e propri geyser spaziali, chiamati criovulcani. Questi getti sono così potenti da alimentare l'intero anello E di Saturno e contengono acqua, sali, anidride carbonica, metano e composti organici complessi. Tutti ingredienti che sulla Terra, lo sappiamo, sono associati alla vita. Ma tutta quest'acqua di Encelado, da dove arriva? Arriva da un oceano profondo, liquido e salato sotto la crosta. E sul fondo di questo oceano, a contatto col nucleo roccioso, si sospetta l'esistenza di sorgenti idrotermali, cioè simili a quelle che sulla Terra pullulano di vita.

0: Cult Zapping, in giro per i social network a cercare e a scoprire le notizie più curiose e simpatiche del web.
1: Questo non mi può far dormire la notte. La simulazione, il Matrix, l'idea che siamo tutti dentro un videogioco. Sembra che abbiano ufficialmente smontato questa teoria. Matematici hanno usato teoremi avanzati per dimostrare che la realtà non funziona come un algoritmo. Hanno mostrato che è matematicamente impossibile che viviamo in un Matrix. E il motivo è assurdo. La realtà, soprattutto nel mondo quantistico, è così strana che nessun computer riuscirebbe mai a simulare. È come se ci fosse qualcosa oltre il codice. E senza entrare in discorsi religiosi che non mi competono, gli scienziati si stanno davvero ponendo questa tremenda domanda. Se non c'è stato un programmatore, se non c'è un algoritmo, allora cos'è la realtà? Perché c'è?

0: è un programma che unisce curiosità, musica e tanto buon umore. Si chiama Calca. Voci giovani, rubriche frizzanti e argomenti sempre nuovi. Pillole di nutrizione, cult evergreen, momento cartoons, cinema, viaggi, eccellenze italiane e molte altre. Tutte diverse, tutte sorprendenti. Cultura, energia e leggerezza in un mix perfetto per chi ama la radio fatta bene. Calca, il programma radiofonico che accende la tua curiosità.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Cult, cinema.
6: Immagina che ti si rompa la macchina. Vai dal meccanico e lui ti rapisce. Ti porta nel deserto e minaccia di seppellirti vivo. Ti accusa di averlo torturato quando era prigioniero nelle carceri iraniane. Ma tu gli assicuri che si tratta di uno scambio di persona. Chi ha ragione? Dov'è la verità? E fin dove ciascuno di voi sarebbe disposto a spingersi per ottenere giustizia? Da questa domanda, tutt'altro che ipotetica, comincia il film vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Si intitola Un semplice incidente e il suo regista Jafar Panahi è uno dei più importanti del cinema iraniano. Per via dei suoi film è stato imprigionato nelle peggiori carceri in Iran e ora è diventato l'unico regista, assieme ad Antonioni, ad aver messo a segno il grande slam dei premi cinematografici europei, vincendo il Leone d'Oro, l'Orso d'Oro, il Pardo d'Oro e ora anche la Palma d'Oro con Un semplice incidente. Un film intelligentissimo, che come ha fatto anche Il seme del fico sacro di Mohammed Rasulov, usa il genere thriller e un crescendo di tensione per parlare delle persecuzioni nel regime iraniano. Parte da una cosa semplice: un uomo riconosce lo zoppichio di una gamba di legno e si convince si tratti del suo carceriere, che non ha mai visto in faccia, e quindi coinvolge altri ex detenuti, addirittura una sposa, per trovare conferma e vendicarsi. Un semplice incidente è uno dei film più potenti dell'anno perché non parla solo di Iran. Getta domande universali sulla differenza fra il bene e il male e sui limiti che ciascuno di noi è disposto a superare. Vi abbassereste al livello del vostro aguzzino? Fareste a lui quello che lui ha fatto a voi per avere giustizia? Provate a rispondere e andate a vedere Un semplice incidente. Dal 6 novembre al cinema.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò,

0: Cult. Sì, viaggiare.
1: Mallorca in 4 giorni. Tutto quello che avrei voluto sapere prima di partire e tutti i miei consigli dopo esserci stata. Arrivati a Palma abbiamo preso un auto noleggio per girare comodamente l'isola. Ci è costata 190 euro per 4 giorni con assicurazione completa inclusa, che ti consiglio di fare. Noi abbiamo alloggiato a Cala Murada in un appartamentino. Era una delle località dove gli alloggi costavano meno, almeno a fine giugno. Le spiagge che abbiamo preferito sono Cala Mischida, acqua stupenda e spiaggia molto grande, sia con la parte libera che con la parte attrezzata con ombrelloni e sdraio. E poi Playa de Trenc, sembrava di stare alle Maldive, te lo giuro, non puoi perdertela. Dedica almeno mezza giornata a Palma, al suo centro storico e alla cattedrale, e perditi tra le sue stradine. Per pranzo ti consiglio il Bardia, dove abbiamo mangiato un sacco di tapas, tutte buonissime. E se vuoi provare il dolce tipico dell'isola, non perderti l'ensaimada. Ti consiglio di andare nel forno più antico di Palma, Forno Santo Cristo. Altri paesini da visitare: Val de Mossa, un piccolo gioiellino tra le montagne, veramente molto bello. Deià, piccolo borgo immerso tra gli olivi, c'è anche una piccola spiaggia dove puoi rinfrescarti. Soler, famoso per il suo storico tram in legno con la quale puoi fare il giro panoramico del paesino. Purtroppo non siamo riusciti a vedere il tramonto da Cap Formentor, ma me l'hanno consigliato tutti e quindi io adesso lo consiglio a te.

0: altre ricette in giro per l'Italia a scoprire i piatti tipici più buoni di ogni regione.
1: Queste cipolle croccanti sono delle cialde di formaggio che racchiudono una fettina sottilissima di cipolla. Ecco come l'ho preparata. Sono partita grattugiando grossolanamente circa 200 g di grana. Poi ho imburrato degli stampi da muffin e ho formato uno strato sottile di formaggio. L'ho prensato con il fondo di una tazzina e ho fatto delle fette sottilissime di cipolla. Le ho messe sopra il grana, ho aggiunto pepe, timo e qualche scaglietta di formaggio e ho cotto a 200 gradi forno ventilato fino a doratura, 7-9 minuti. Stacco delicatamente, faccio intiepidire su una gratina per dolci e quando diventano croccanti sono pronte.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile. Una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi e tanta musica con Giuseppe Indorato e i suoi inviati. Pillole di nutrizione, il consiglio del saggio, music info, il lato positivo della vita, zapping social, info culinarie, si viaggiare. Astro Cult, eccellenze d'Italia. Cult, un programma ideato, curato e condotto da Giuseppe Indorato.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: AstroCult, la rubrica che vi farà scoprire i segreti dell'astrologia.
1: Novembre si apre già con un cambio di ritmo, direi netto, segnato proprio da fuoco, intensità, da rivelazioni profonde, anche da slanci che, se ben incanalati, possono aprire nuove traiettorie interiori e relazionali. Pianeti veloci come Marte e Venere si muovono tra Scorpione e Sagittario, portando proprio prima introspezione e poi espansione. E l'asse Toro-Scorpione, attivato dalle due lune, mette al centro proprio il tema del possesso, sia esso materiale, emotivo o anche spirituale. Ma vediamo dunque nel dettaglio i transiti chiave di novembre 2025. 4 novembre Marte entrerà in Sagittario, quindi avremo un'azione direi piuttosto espansa, un fervore ideale, un fuoco in movimento che nasce. Marte nasce proprio dalle acque profonde dello Scorpione e si infiamma nel fuoco errante del Sagittario, un transito che spingerà verso l'azione esplorativa, quindi viaggi, avventure, cause anche da difendere, ma attenzione a non bruciare ponti o esagerare con le verità sparate in faccia. Quindi è tempo proprio di chiedersi se stiamo agendo per espanderci o per fuggire. Il 5 novembre a seguire la luna piena in Toro, che ci darà un radicamento emotivo, valore, stabilità sensoriale. La luna piena nel segno della concretezza oppone il sole in Scorpione, qui la tensione si gioca tra controllo e rilascio, quindi tra il trattenere e il lasciare andare. Un momento molto potente proprio per osservare che cosa stiamo trattenendo, siano esse persone, emozioni o oggetti, e che cosa invece reclama in qualche modo la libertà. Tutto questo è molto ideale per dei rituali di abbondanza e gratitudine. A seguire, il 6 novembre, Venere entrerà in Scorpione. Qui il tema è proprio l'intensità relazionale, con un'attrazione magnetica, una passione anche trasformativa. E Venere, nel segno dello Scorpione, ovviamente non ama le mezze misure, il desiderio diventa più indagine, la relazione si fa più specchio. Questo transito favorisce tutti quelli che sono i legami profondi, ma può anche risvegliare dinamiche di dipendenza o gelosia o anche bisogno di controllo. E quindi siamo disposti ad incontrare l'altro senza maschere? 20 novembre avremo la luna nuova in Scorpione. Qui la rinascita emotiva è evidente, i cicli si chiuderanno e ci saranno diverse semine psichiche. Perché questa luna nuova segna proprio un potente reset interiore, no? Il buio dello Scorpione ci invita proprio a morire simbolicamente per rinascere, in qualche modo anche a lasciare andare tutto ciò che non ha più anima. Ed è perfetta proprio per lavorare con la propria ombra, fare dei detox emozionali, iniziare quindi dei percorsi di guarigione profonda. Diventa di fatto proprio la luna della Fenice, quindi quale parte di voi è pronta a bruciare per risorgere? 30 novembre, Venere entra in Sagittario. Qui avremo il tema della libertà affettiva, la bellezza errante e anche amore per l'avventura. Dopo l'intensità scorpionica, Venere si apre proprio alla leggerezza esplorativa del Sagittario e qui le relazioni si colorano di entusiasmo, bisogno di scoperta, espansione anche comune. Diventa quindi tempo di amare con meno attaccamento e più fiducia. Qui l'amore diventa viaggio, non prigione, quindi nuovi incontri possibili in ambiti culturali, ma anche filosofici o anche solo durante un viaggio. Ma analizziamo quello che è il tema generale del mese, perché novembre è un mese, come vedete, proprio di trasformazione, rivelazione, ma anche espansione. Qui il doppio passaggio di Venere e la luna nuova in Scorpione apre proprio un portale di profonda metamorfosi nelle relazioni. Poi l'ingresso di Marte e seguito di Venere in Sagittario imprime invece uno slancio verso nuove visioni di sé e dell'amore. La luna piena in Toro invece ci ricorda che per andare lontano, dovremmo partire da una base che sia solida. Abbiamo anche delle sfide interessanti questo mese, perché dovremo imparare in questa fase ad evitare la manipolazione o la possessività nelle relazioni con la Venere in Scorpione, a non confondere la libertà con il concetto di fuga con Marte e Venere in Sagittario. E quindi sicuramente dovremo, come sfida, imparare proprio a gestire questa intensità emotiva senza reprimerla e né riversarla ovviamente sugli altri. Abbiamo evidentemente anche delle opportunità interessanti, perché potremmo proprio approfittare di questi transiti per tagliare con quelli che sono degli schemi relazionali tossici e rinascere nella propria verità. Inoltre potremo portare proprio luce nei propri desideri autentici, senza né filtri né vergogne, esplorando proprio nuove possibilità affettive o professionali con entusiasmo ed apertura. Come vedete, novembre sarà proprio un mese alchemico, dove la materia si trasforma in spirito e i legami in portali di consapevolezza. E chi avrà ovviamente il coraggio di scendere dentro di sé e di affrontare il proprio personale sottosuolo, chiamiamolo così, si ritroverà proprio rinnovato, no? Pronto ad abbracciare l'ignoto con lo sguardo alto e, se vogliamo, proprio il cuore.

0: Eccellenze d'Italia. Vi racconteremo la vera storia di un monumento, un piatto tipico, una storia, una persona, purché sia un'eccellenza italiana. Tutto
1: questo
0: era
1: un cult. Questi sono i droni del pronto soccorso. Potranno volare evitando gli ostacoli e raggiungere velocemente situazioni di pericolo, salvando migliaia di vite ogni anno. Un arresto cardiaco improvviso nel nostro paese uccide circa 8 persone ogni ora, un'emergenza che può accadere in qualsiasi momento e per cui a fare la differenza tra la vita e la morte spesso è l'utilizzo di un defibrillatore in una manciata di minuti. In situazioni simili quindi il tempismo è fondamentale, ma il soccorso in ambulanza potrebbe essere ostacolato. Per risolvere questo problema la SIS, Società Italiana Sistema 118, ha varato un progetto sperimentale, l'uso di droni per raggiungere tempestivamente una persona colpita da arresto cardiaco. Nel progetto SEUAM, questi piccoli e leggeri droni di pronto soccorso potrebbero essere una nuova frontiera della gestione delle emergenze. L'audace obiettivo è quello di abbattere i tempi di soccorso aumentando nettamente la possibilità di salvezza, cercando di garantire ogni volta che accade un evento simile un intervento entro i primi 3 minuti con questi droni telecomandati dal 118. Perché ogni anno appunto i morti per arresto cardiaco si aggirano intorno ai 60.000 e grazie a questi droni super veloci si potrebbe aumentare la chance di sopravvivenza del 60-70%. Un risultato incredibile. Il progetto poi non si ferma soltanto al trasporto di un defibrillatore, questo potrà in futuro includere infatti anche organi per un trapianto di emergenza, una sacca di sangue per un paziente con uno shock emorragico e molto altro. Al momento questo progetto è in fase sperimentale, ma sta dando risultati promettenti, sperando che questa piccola innovazione italiana possa diventare realtà.

0: Cult, un'avventura sorprendente. Viaggi, moda, cucina e la musica che rimane protagonista indiscussa di un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. Cult, alza il volume, sei in onda.
1: E dopo le eccellenze italiane, come sapete, noi arriviamo sempre in fondo al nostro appuntamento cult. Purtroppo, ahimè, sono arrivati i momenti dei saluti, ma prima di congedarci, prima di dare la linea alla vostra radio del cuore, dobbiamo leggervi, come sempre, la nostra frase di BLT. Oggi parliamo di yoga, perché sapevate che lo yoga non è arrivare a toccarsi le dita dei piedi, ma è ciò che si impara durante la discesa. Questa è una frase veramente molto profonda, quindi cari amici, cercate di imparare prima di toccarvi i piedi con le mani. Abbiamo viaggiato tra curiosità, storie, sapori e nuove scoperte, tipo questa di yoga, attraversando appunto rubriche, emozioni e tanti spunti per sorridere e pensare. Un grande grazie a voi che ci seguite con affetto e un saluto speciale alla regia, come sempre curata con precisione da Archimede. Per scriverci e mandarci messaggi, suggerimenti e quant'altro, cercateci su Calto Nair su Instagram oppure telefonicamente al 328 96 96 963. Il vostro Giuseppe Indorato vi dà appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata, nuove rubriche e tanta voglia di scoprire insieme il mondo di cult. Io vi auguro buon proseguimento sulla vostra radio del cuore. Ciao!
0: Cult, un viaggio nel mondo dell'intrattenimento. 90 minuti ricchi di rubriche, ospiti, viaggi, moda e cucina. Cult, dove la musica fa la differenza.

sigla se ne sta andando. Avrete certamente riconosciuto che questo è il nostro programma di musica italiana. Un'ora intera che ci viene concessa da questa grande radio che si chiama Antenna Web. Fatta questa sviolinata, passiamo invece alla musica reale, presentando i primi quattro brani della scaletta. Giovanotti, Un raggio di sole. Alessandra Amoroso, Camera 209. Lucio Battisti, Nel cuore, nell'anima. Elisa e Carl Brave, Carlo il coraggioso, Vivere tutte le vite. Tutti pronti e buon ascolto!

tanto in tanto ci viene a trovare il nostro Renato Zero. Ci propone Amico, Giulio Wilson, Problema, Negramaro, Solo tre minuti, Laura Pausini, Il primo passo sulla luna.

Ti conosco da tanto e sbaglio ancora il tuo nome. Ho qualche problema? A volte sono agitato e mi trema la voce. Ho qualche problema? Spesso parcheggio distratto e non ricordo

Siamo più o meno a metà del programma ed ancora tanta bella musica. Antonello Venditti, Che tesoro che sei. Riccardo Cocciante, Non è stato per caso. Legno, Spacca tutto. Gazzelle, Vita paranoia.

Non ve ne andate perché la musica non è finita, ci sono ancora tre splendide canzoni, Luca Madonia, Le parole che ti dico, Cesare Cremonini, I love you, per finire Roberto Vecchioni, Le rose blu.

Ciao, sono Ribalta Vapori e questo è il mio nuovo brano interpretato da Acqua Distillata dal titolo Un altro ballo. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto.

Caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi vi leggerò poesie sull'estate. L'estate, secondo i poeti, è rappresentata come una stagione di contrasti, calore e luce, ma anche malinconia e riflessione. È un periodo che ispira desideri e passioni, ma anche solitudine e un senso di perdita. I poeti usano l'estate per esplorare temi come l'amore, la natura, il tempo che passa e la condizione umana. Buon ascolto. Herman S. Estate. Improvvisamente fu piena estate. I campi verdi di grano, cresciuti e riempiti nelle lunghe settimane di piogge, cominciavano a imbiancarsi. In ogni campo il papavero lampeggiava col suo rosso smagliante. La bianca e polverosa strada maestra era arroventata. Dai boschi diventati più scuri risuonava più spossato, più greve e penetrante il richiamo del cuculo. Nei prati delle alture, sui loro flessibili steli, si cullavano le margherite e le lupinelle. La sabbia e le scabbiose, già tutte in pieno rigoglio e nel febbrile, folle anelito della dissipazione, dell'approssimarsi della morte. Perché a sera si sentiva qua e là nei villaggi il chiaro, inesorabile avvertimento delle falci in azione. Federico García Lorca, Notte d'estate. L'acqua della fonte suona il suo tamburo d'argento. Gli alberi tessono il vento e i fiori lo tingono di profumo. Una ragnatela immensa fa della luna una stella. Arthur Rimbaud, Sensazione. Le sere blu d'estate. Andrò per i sentieri graffiato dagli steli, sfiorando l'erba nuova. Ne sentirò freschezza, assorto nel mistero. Farò che sulla testa scoperta il vento piova. Io non avrò pensieri, tacendo nel profondo. Ma l'infinito amore l'anima mia avrà colmato, e me ne andrò lontano, lontano e vagabondo, guardando la natura come un innamorato. Umberto Saba, Meriggio d'estate. Silenzio. Hanno chiuso le verdi persiane delle case. Non vogliono essere invase. Troppe le fiamme della tua gloria, o sole. Bisbigliano appena gli uccelli, poi tacciono, vinti dal sonno. Sembrano estinti gli uomini, tanto è ora pace e silenzio. Quando ecco da tutti gli alberi un suono s'accorda, un sibilo lungo che assorda, che solo è così, le cicale. Cesare Pavese, Estate. C'è un giardino chiaro, fra mura basse, di erba secca e di luce, che cuoce adagio la sua terra. È una luce che sa di mare. Tu respiri quell'erba, tocchi i capelli e ne scuoti il ricordo. Ho veduto cadere molti frutti, dolci, su un'erba che so, con un tonfo. Così trasalisci tu pure al sussulto del sangue. Tu muovi il capo come intorno accadesse un prodigio d'aria, e il prodigio sei tu. C'è un sapore uguale nei tuoi occhi e nel caldo ricordo. Ascolti, Le parole che ascolti ti toccano appena. Hai nel viso calmo un pensiero chiaro che ti finge alle spalle la luce del mare. Hai nel viso un silenzio che preme il cuore con un tonfo e ne stilla una pena antica come il succo dei frutti caduti allora.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.
2: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: È martedì 29 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali, ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio, a tre settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biraud. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questo è Pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Farmacia in casa.
6: AI per ripulire l'armadietto dei medicinali.

0: prodotto dai farmaci.
1: Come evitare di ingerire sciroppi scaduti nel 1999 quando avete un semplice mal di testa.
2: Sono pillole di AI.
0: Dai, per tutti è così. Apriamo il cassetto dei medicinali a casa e ci troviamo davanti ad uno scenario da sito archeologico.
1: Un reperto storico. Blister tagliati a metà di cui non si legge più il nome, sciroppi mummificati e scatole senza più il foglietto illustrativo.
0: E quando ti viene un improvviso attacco di cervicale o di mal di pancia alle 2 di notte, scatta la caccia al tesoro nel panico.
1: Ti ritrovi a decifrare bugiardine lunghe come papiri egizi per capire se quelle due pastiglie avanzate vanno bene o se vi manderanno direttamente al pronto soccorso.
0: Sì, ma prima di rischiare l'avvelenamento da pomata scaduta 3 anni fa,
1: l'intelligenza artificiale ci aiuta a rimettere ordine e sicurezza tra i farmaci da banco.
0: Dunque, il primo angelo custode del nostro armadietto è Pill Tracker e Expiry AI.
1: Prendete lo smartphone, inquadrate i codici a barre o le scatole dei medicinali che avete in casa e lei fa tutto da sola.
0: Registra il nome del farmaco, il principio attivo e soprattutto la data di scadenza.
1: Vi manda una notifica prima che scadano e vi dice chiaramente: guarda che quel collirio è aperto da 3 mesi ed è da buttare subito.
0: Sì, un controllo automatico che vi farà fare piazza pulita di tutti i prodotti tossici o inefficienti, senza perdere ore a leggere le date minuscole. E per essere sicuri di avere sempre in casa prodotti essenziali, senza comprare 1000 doppioni,
1: gli sfoderemo la precisione di MediSafe AI,
0: che non si limita solo a ricordarvi quando prendere la pillola, ma vi organizza l'inventario della farmacia domestica.
1: Analizza le scorte e vi segnala se vi mancano i cerotti, un disinfettante o il paracetamolo prima che vi serva davvero.
0: Sì, vi crea la lista della spesa intelligente da portare direttamente in farmacia, evitandovi di comprare la terza confezione di garze quando a casa non avete neanche un termometro funzionante.
1: Avrete così un armadietto essenziale, sicuro, perfettamente catalogato e a prova di emergenza.
0: E allora, Chiara, ricapitoliamo tutto.
1: Pill Tracker e Expiry AI per eliminare al volo i farmaci scaduti e pericolosi, e MediSafe AI per gestire le scorte essenziali e avere sempre quello che serve.
0: E allora, oggi abbiamo imparato che usare l'intelligenza artificiale per riorganizzare i medicinali vi evita errori, protegge la salute della famiglia e vi fa risparmiare anche dei soldi.
1: Ricordandovi sempre che per qualsiasi dubbio grave sulla salute il primo punto di riferimento resta il vostro medico di base.
0: E allora scaricate l'app, scansionate tutte le scatole, buttate i vecchi residui e niente, buona salute a tutti. Noi ci sentiamo domani.

Esiste un battito che accelera prima ancora che la mente capisca perché sta succedendo. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è trepidazione.

La trepidazione è forse lo stato d'animo che più somiglia al cuore, quel misto di attesa e inquietudine che si sente proprio lì, nel petto, prima di un evento importante. Non è ansia vera e propria e non è nemmeno gioia pura, è una condizione di soglia, un cuore che accelera per un motivo che la testa non ha ancora del tutto elaborato. Si prova prima di un esame, prima di una telefonata importante, prima di rivedere o risentire qualcuno dopo tanto tempo. È uno stato d'animo fisico prima ancora che mentale. Si manifesta nel corpo, nel respiro corto, nelle mani che non stanno ferme, nel pianto improvviso o in una risata così naturale, una sensazione di non riuscire a stare seduti troppo a lungo. Capita anche in situazioni più piccole di quanto si pensi. Aprire una lettera importante, aspettare l'esito di una visita, sentire squillare un telefono in un momento particolare, vedere che qualcuno che è online mentre si chatta su WhatsApp, eppure ha qualcosa di prezioso, perché segnala che quello che sta per accadere conta davvero. Nessuno trepida per le cose a cui è indifferente. La trepidazione, in fondo, è la prova che il cuore non si è ancora abituato a tutto, che continua a reagire, a segnalare, a farsi sentire. Chi non la prova più, forse, ha semplicemente smesso di aspettarsi qualcosa dalla vita, ed è proprio per questo che, per quanto scomoda, vale la pena tenersela, non è vero? Ed è forse per questo anche che, quando finalmente passa, lascia dietro di sé un sollievo che vale quasi quanto l'attesa stessa. Un battito che accelera è spesso il segno che qualcosa dentro è ancora vivo. Davvero. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Da Antonio Torretti un saluto e un arrivederci, anzi, un risentirci a domani con una nuova parola.

Ciao, sono Fabio Cardullo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

0: Cosa?
1: Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conzi e Andrea Facco, una in titolo in senese, in genovese, Devu Turnà. Ciao a tutti!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

che so mille le volte che hai detto vediamoci dai, soltanto per prendere tempo e mi chiedo il perché. Ma poi prender tempo da cosa? E penso se mai che fosse soltanto paura di vivere me.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Salve amici, eccoci con il consueto programma Flashback Music Memories che va a prendere i grandi successi del passato, anni 70, 80, 90, 2000. In studio per voi cordialmente Corrado Marescalco. Ok, si inizia con il disco The First.

Ok amici, abbiamo aperto la grande con un duo fantastico, Elton John e Dua Lipa con Cold Heart. Il brano è un remix mashup che unisce elementi di classici di Elton John, principalmente Sacrifice del 1989 e Rocket Man 1972. Il testo tratta di un cuore freddo che ha subito delusioni amorose, genere dance pop. Allora, i grandi successi anni 70, 80, 90 e 2000, qui da Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

0: Allora amici, abbiamo inserito questo brano degli anni 70, per l'esattezza 1971, è il singolo di successo del gruppo musicale italiano I Nuovi Angeli, pubblicato in quell'anno, il brano noto per il suo ritornello accattivante, e naturalmente ricordiamo la grande voce di Pachi Canzi, il leader di questo grande gruppo, Donna Felicità, Nuovi Angeli. Abbiamo il saluto del nostro amicone Matteo.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories.

guancia a guancia con la propria amorosa, il proprio partner, naturalmente con questo brano Sexy Tango di Fabio Concato. È un brano del noto cantautore milanese Fabio Concato, pubblicato nell'album omonimo. Il pezzo è caratterizzato dallo stile elegante e jazzato. Sexy Tango, Fabio Concato. Il jukebox universale gira a 360 gradi, flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora, sicuramente è un sacrilegio interrompere questo grande capolavoro dei Supertramp 1979, grande successo degli anni 70, per l'esattezza 79, tratto da long play Breakfast in America. Brano stupendo e molto intenso, mette in risalto i due grandi leaders dei Supertramp, Rick Davies e Roger Hodgson. Brano celestiale, Child of Vision. A questo punto abbiamo il saluto della nostra amica Romina dalla Spezia.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

0: Molto rilassante quella di Nila Zilli, è del 2009, il singolo della cantautrice italiana, pubblicato appunto il 28 luglio del 2009 come primo estratto dal primo EP, appunto Nila Zilli, genere soul blues, 50.000.
1: A me piace così.
0: Ok, a questo punto il sound amico va avanti, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

amici, siamo arrivati al 1994 e usciva questo grande capolavoro di Samuele Bersani, si chiama Spacca Cuore. Il brano musicale del cantautore italiano è il terzo singolo estratto da Long Plane Freak, genere pop. Appunto 1994. La musica senza tempo, flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore.

Buon amici, siamo arrivati al 1984. Furono un gruppo musicale britannico fondato a Woking dagli inglesi Paul Weller e Mick Talbot, nato nel 1984, appunto, come fusione delle passate esperienze dei due fondatori. Allineava come membri anche la cantante Diz Lee, già corista dei Wham. Stiamo parlando del grande sound degli Style Council. It Didn't Matter, 1984.

È una pietra miliare per quanto riguarda questo grande gruppo, i Fantastici 4, sono i Pooh, 1971, è il singolo del gruppo musicale italiano appunto che hanno esploso negli anni 60, ma comunque questo è un brano degli anni 70, il primo singolo del gruppo ad essere entrato nelle classifiche di 15 posizioni, 15 paesi, della Hit Parade, Piccola Katie.

è sicuramente un sound inossidabile quello della band di Carlos Santana. Moonflowers 1977 include nella celebre traccia omonima strumentale composta da Carlos Santana e Tom Custer, genera rock latino jazz fusion.

0: Adesso salutiamo il nostro amico Maurizio.
1: Un caro saluto e un abbraccio a Corrado e al suo infinito amore per la musica. Ciao Corrado, sempre in gamba.

0: amici, siamo arrivati agli anni 80, 1984, un celebre brano di Gianni Togni, si chiama Giulia, ha segnato la musica italiana di quel periodo.
1: Giulia,
0: è sicuramente la musica con sentimento qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, sicuramente questo è il brano più rappresentativo della carriera di Mr. Prince and the Revolution. 1984 è un grande successo per questo grande artista, si chiama Purple Rain. La sua fusione di rock, pop, gospel e musica orchestrale, il brano è interpretato come simbolo di purificazione e rinascita.

0: questo punto abbiamo il saluto del nostro amico che gira in lungo e largo per tutto il Mediterraneo. Ascoltiamo il saluto di Andrea.
1: Un saluto dall'isola di Koufonisi, piccole cicle di Mare Egeo, agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amicone Corrado Marescalco. Buon vento a tutti.
2: He's got the most incredible voice, but his beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. And he's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssou N'Dour.
3: Thank you.

È una versione tutta particolare presa da un concerto live appunto degli Stati Uniti d'America. 2005 è una canzone eseguita da Nene Cherry e come dice Dai Do Yosan Duar in collaborazione con Carmen On e Messi Vey e Jay Sharp. Il singolo è stato un successo internazionale del 1994, rimanendo in classifica per almeno un anno. Si chiama 7 Seconds.

Allora, grande successo del 1984 per il bolognese Luca Carboni. È disponibile nell'home plan Carovane, successivamente incluso nella raccolta The Best of Luca Carboni, genere pop rock. La canzone viene descritta come un ironico pezzo rock sull'adolescenza e sull'estate. Ci stiamo sbagliando. Allora amici, abbiamo terminato, io vi lascio con questo grande successo di Patti Smith, People Had Power, 1988, arriva lei, la sacerdotessa Patti Smith, bye bye, noi ci risentiamo tra 7 giorni qui con Flashback Music Memories, ok, ciao!

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Independent.
1: E siamo con voi anche questa settimana, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto sempre da Daniele Dalmuto, anche oggi ricco di buona musica, di ricerche che abbiamo fatto durante la settimana in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani ed anche la nostra attenta selezione delle canzoni che maggiormente ascoltate nelle radio di vostro gradimento.

Ed apriamo le danze del palcoscenico indipendenti con Alma Circus, In punta di piedi. Secondo singolo estratto dall'album omonimo di Alma Circus dal titolo In punta di piedi, la band piemontese si ripresenta con un sound che fa rivivere gli anni migliori, ma con sonorità tutt'altro che vecchie. Anzi, la produzione di Borgata Factory dice la sua.

Una parola sola al nuovo singolo dei Blister X, un brano che racconta in modo semiserio uno degli episodi più comuni della vita, il classico pacco, quella promessa mancata o quella situazione che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca. La band sceglie però di affrontare l'argomento senza rabbia né vittimismo. Al centro della canzone non c'è infatti la delusione di sé, ma la capacità di superarla, magari alleggerendo il peso con un sorriso e con la giusta dose di ironia.

Esprimere la propria femminilità non significa essere fragili. Per me, trans woman è un'affermazione di libertà. Il nuovo singolo di Monastelli, artista multidisciplinare che intreccia musica elettronica, immagine e ricerca personale in un universo creativo costruito attorno ai temi dell'identità, della libertà e dell'espressione individuale. Interpretato in lingua inglese, caratterizzato da sonorità electro club, il brano nasce dall'esperienza diretta dell'artista.

Non sempre possiamo cambiare quello che ci accade, ma possiamo decidere come affrontarlo. E a volte ridere dei propri guai è già un piccolo modo per rimettersi in piedi. Mi serve un miracolo o almeno una birra è il nuovo singolo di Roby Cantafio, una canzone che parte da una situazione universalmente riconoscibile, quei momenti in cui i problemi sembrano accumularsi e l'unica cosa che si vorrebbe è una soluzione immediata o una pausa per riprendere fiato.

E state ascoltando On Air con voi, Daniele Dalmuto. Ora torna a farci visita con la sua voce, perché in altre occasioni è stata in nostra compagnia l'artista Kama con il suo nuovissimo singolo. È un nome che nella storia richiama figure femminili straordinarie, da Catherine of Aragon a Caterina la Grande, da Caterina de' Medici a Catherine Hepburn, donne che in epoche e contesti diversi hanno lasciato un segno per il loro coraggio, la loro intelligenza e la loro capacità di sfidare le convenzioni. Da noi quest'oggi ad On Air, Catherine.

Lorenzo Meli, giovane cantautore reggiano che si è avvicinato alla musica da un paio di anni. A giugno ha pubblicato con artisti online il suo primo singolo Il mio sole. Il suo mondo è il pop, con un'anima malinconica, qualche sfumatura rap. Tra i suoi riferimenti c'è Il volo, ma l'artista in cui si riconosce di più è Jovanotti per il modo di guardare la vita e per i temi che porta nelle sue canzoni. Quest'oggi ad On Air con Se c'è nell'anima.

Lori Casella torna alla musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo che è uscito il 21 di agosto su tutte le piattaforme digitali. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papik, progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz. Profumo di Menta è un invito a fermarsi, chiudere gli occhi, a concedersi un momento di leggerezza, lasciando che un ricordo, un profumo o un'immagine possano riportarci verso emozioni positive rigeneranti, ma dietro il brano c'è anche una storia profondamente personale.

Uno contro l'altro di Martina Bonita, Martina Rapisarda, in arte Bonita, cantante di 24 anni che studia canto e danza fino dall'infanzia, che a 18 anni ha conseguito il diploma in canto moderno. Dopo le esperienze nei musical, nei piano bar e nella musica da ballo liscio, oggi guida la Martina Bonita Band, progetto dedicato alle sonorità latinoamericane.

Entriamo nella quarta parte di On Air e lo facciamo con un artista che abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti. Lui è Sebastiano Salemi ed arriva con questo brano, con questa titolazione molto simpatica, Shabby Cat's Way, che oltretutto è una parola inventata. E dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita. Questa canzone ironica, leggera e coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice. La musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

questa è On Air, cari amici, giunge al termine la prima puntata della settimana. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo come un mantra a tutti fine puntata che per poter riascoltare la puntata di oggi, ma anche le puntate più vecchie, basta collegarsi anche sull'home page del nostro sito, che è www.supermarketradio.it. troverete il player di On Air e anche il player di Supermarket, che ricordiamo rincomincerà il 5 di ottobre. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ciao, sono Crystal House, in arte di Utique, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

0: Emergenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: E questa è una nuova puntata di
0: Emergenti in adozione.
2: Yeah! Senti che respiro profondo che ho.
0: Erika Giannusa.
2: Respiri.

Ciao a tutti, sono Veronica Sky. Volevo fare anche un grande saluto a Carlo, Sabrina e a tutti gli ascoltatori di Radio Emergenti in Adozione. Oggi volevo lanciarvi il mio ultimo brano uscito recentemente dal titolo EK. Questo parla della mia forte passione per la musica e di come questa sia in grado di muovere ognuno di noi. Fa più o meno così.

0: Io sono energia cinetica.
1: Il rock di Trinema
2: Gin Tonic.

Ciao a tutti, piacere. Io mi chiamo Chiara Palaia e sono una cantautrice e vi presento il mio primo singolo dal titolo It's Gold, che è un brano della quale ho scritto il testo su musica e arrangiamento del chitarrista Sunil Rocca. It's Gold è un brano che parla di speranza, ma soprattutto è un invito a non rimandare a domani. E a vivere il presente e soprattutto apprezzare le cose che abbiamo. E quindi io mi auguro sia di vostro gradimento. Saluto e ringrazio Carlo e Sabrina e tutti gli emergenti in adozione. A voi, It's Gold. Ciao.

0: Ricordiamo il nostro sito
1: seasidemusic.it,
0: emergentiinadozione.it. Voi ci scrivete e noi
1: rispondiamo
0: e vi inseriremo nelle nostre playlist e nella trasmissione di Emergenti in Adozione. Senti, ma questo ritmo io lo conosco. Chi è?
1: Carlo Audino. Autostop.

Ciao Carlo e Sabrina, ciao a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io sono Pino Apicella, ho 52 anni e ho scritto quest'album proprio per fare una promessa a me stesso. Ho deciso di scrivere il mio primo album. Così mi sono chiuso 3 mesi in una baracca su in montagna con una chitarra vecchissima e ho iniziato a buttare giù tutto quello che mi passava per la testa e a un certo punto è venuto fuori quello che è venuto fuori.

0: Prossimo cantatore?
1: Amedeo Morrone.
0: Quando muore un poeta. Tu scrivevi poesie?
1: No.
0: Ah.

Ciao Carlo, ciao Sabrina, un saluto anche a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io sono Alessio Del Freo, sono qui per presentare la mia nuova canzone in feat con Dino Super DJ Mano, che si chiama Tutto o Niente. Io chi sono? Domanda. Io rispondo. Allora, praticamente Alessio Del Freo è un cantante da tanti anni e qua dietro di me, vedete tanti dischi? Ecco, quelli sono i dischi dove io ho cantato in un gruppo importantissimo metal italiano tra gli anni 2000 e 2005. Abbiamo fatto tantissimi dischi e vi consiglio anche di andarli ad ascoltare. Sono dischi di un gruppo che si chiama Wonderland. Andate a sentirli perché lì c'è il vero me stesso, che però non è poi così lontano da quello di oggi. E quindi io vi invito ad ascoltare Tutto o Niente e vi saluto. Ciao da Ale.

0: Una canzone per il padre, questo?
1: Sì.
0: Abbiamo Mercurio.
1: Ciao, pa.
2: Ciao, pa. Vieni a conoscere l'uomo che sono diventato. Correggi i miei errori e proteggi le mie fragilità. Fammi sedere sulle tue ginocchia e parlami della nostra vita insieme. Rinfresca la mia spensieratezza e portami dove si ride di ogni cosa. Guidami verso l'orizzonte e gettiamo in mare gli anni che non abbiamo vissuto.

Ciao Pa, vorrei sapere come stai se mi stai ascoltando. Quanti colpi ho incassato durante la tua assenza? Sono caduto in depressione, andavo allo sbando. In quel periodo la musica è la mia salvezza. Quante volte ho imboccato una strada sbagliata? Ho ritrovato il mio percorso senza l'aiuto di nessuno. In questa vita ho imparato che comunque vada, devi credere in te stesso se vuoi essere qualcuno.

0: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, Sabrina Seaside.
1: Carlaudino, sono triste.
0: Vabbè, vi lasciamo in buona compagnia con Fabrizio Clementi feat. Andrea Renzi.
1: All'apparenza delle cose.
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao, ciao! La certezza

0: Argenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Hey, this is Pen. Hey, this is Pen.
3: Casa vostra. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Paolo Binda e come di consueto vi intratterrò per 30 minuti con la musica elettronica. Iniziamo con una novità discografica. È appena uscito il nuovo di Robert Fripp con il gruppo The Grid. Ne abbiamo estratto un brano molto molto bello che si chiama Simpatico.

Antenna Web, è sempre Electric Café con Paolo Binda. Io direi di ascoltarci un secondo estratto da questo nuovo disco di Robert Fripp. Questa volta è quello che dà il titolo al lavoro, si chiama Leviathan.

È un disco sicuramente da avere nella propria collezione, questo di Robert Fripp, del quale ci siamo degustati ben due brani. Adesso cambiamo BPM e torniamo invece in Italia con un talento indiscusso che è Giorgia Angiuli, produttrice. Qui andiamo un pochino sul ballereccio, però la qualità del prodotto è comunque molto elevata. Ascoltiamoci quindi questo brano di Giorgia Angiuli, fatto in studio, chiamato You Shine.

Siete sempre all'ascolto di Antenna Web, questo è il programma Electric Café, io sono Paolo Binda, ci avviamo verso la parte finale del nostro programma, c'è voglia di riascoltare i grandi Kraftwerk con Radioactivity.

E siamo all'ultimo brano per oggi, veramente il tempo è volato anche questa volta. E concluderei con quello che è stato un evento il 31 dicembre dell'anno scorso, messo in scena dal grande Jean-Michel Jarre, che proponeva in diretta streaming, dato il lockdown, un meraviglioso concerto in realtà virtuale. Si poteva goderselo quindi anche con gli appositi occhiali. Io me lo sono guardato in televisione, comunque è uno spettacolo sicuramente eccezionale, come sempre all'avanguardia. Quindi ascoltiamoci The Time Machine, e io, Paolo Binda, vi do appuntamento qui su Antenna Web la prossima settimana con un'altra puntata di Electric Café.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto Steve Porcaro e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.
2: Look.

0: I'll just keep playing, ladies and gentlemen. Oh my goodness, oh my goodness. It is Songs and Stories, guys, and you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine, Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

Party. La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale, della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Global Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung the Bungt, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Jazz Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor. La band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Global.
1: La satira e l'ironia de El Circo Loco con Trump in Cuba, una produzione Fishnet Productions, una etichetta discografica e audio-video in chiave di parodia e ironici, prendendo di mira spesso personaggi che attualmente sono i più in vista nel panorama internazionale. E questa era appunto una realizzazione musicale ovviamente realizzata con l'intelligenza artificiale e assolutamente credibile, in pieno stile del son cubano, e il brano era Trump in Cuba per questo El Circo Loco per la Fishnet Productions. Siamo così arrivati a metà strada su Jazz Train, è giunto il momento di considerare l'artista jazz della settimana e questa volta vi presento l'ultimo singolo di Mina con un omaggio a Pino Daniele in questa versione di un brano di qualche anno fa interpretato con Giorgia ed era Vento di Passione, inserito in un album di imminente uscita come dilettevoli inedite eccedenze per Mina, artista jazz della settimana su Jazz Train.
2: L'artista jazz della settimana.

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti, Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

Su Jazzrain siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina. Loro sono El Fonun Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli presente in Nightwalker in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica, loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita. Elsa Baldini, quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta.

0: Grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Just Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Jazz Train in radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?

E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella, magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava, da bollente diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua magia.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: Ho detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come hai detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi, o no, chi lo sa. Comunque le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: La notte d'estate ha un sorriso leggero e si siede su un trono di zaffiro.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso. Per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao amici di Antena Web, sono Moll e state per sentire il mio nuovo singolo Controcorrente. Alzate il volume. Ciao!

0: Ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
2: e da Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, il nostro contenitore musicale che ci regala sei canzoni, tutte italiane. Quest'oggi non ci saranno gli anni 60, 70, 80, 90 e via discorrendo. Quest'oggi le canzoni che abbiamo scelto sono unite da una parola comune che è amore. L'apertura a te.
2: Esatto Marco, iniziamo davvero oggi questa scaletta con uno tra i più amati artisti italiani che con le sue canzoni ci accompagna fin dall'inizio degli anni 60. Adriano Celentano ha sempre avuto un modo di porsi diverso dagli altri e anche nelle canzoni d'amore, come ad esempio questa.

0: sicuramente l'avrete riconosciuta, Canzone d'amore, che il Molleggiato ha voluto descrivere come un amore profondo, ma lo stesso arrabbiato. Detto questo, amici, passiamo la parola a Marco.
1: Da un grande artista ad un altro grandissimo artista. Lui è partito come un cantautore impegnato, però ci ha regalato anche tantissime canzoni d'amore. Vediamo se questa ve la ricordate. Qui ci sono 21 modi per dire ti amo. Antonello Venditti, In nome dell'amore, perché poi il sottotitolo di questa canzone è proprio questo. In nome dell'amore.

0: Io me lo ricordo quando ero bambino, e lui era già grandicello, cantava Roma Capoccia, Lilli, poi sul finire degli anni 70, Sotto il segno dei pesci, Buona Domenica. In questo caso invece siamo negli anni 80 con questo pezzo In nome dell'amore. Ovviamente l'avrete riconosciuto, Antonello Venditti. Salutiamo anche Roma.
1: Esatto, Marco, e ci trasferiamo dalla capitale in Sicilia, terra natale di questo artista, sebbene Franco Battiato era legatissimo a Milano. Lo ascoltiamo con La stagione dell'amore.

0: la stagione dell'amore.
1: L'ermetico Franco Battiato in questo brano riteneva che l'amore, come la vita, vive di stagioni e non è mai tardi per innamorarsi. Detto questo, amici, vi lascio a Marco la parola.
2: Allora, finora abbiamo sentito canzoni d'amore espresse, cantate, scritte da maschi. Ne sentiamo una cantata da femmine? Lo facciamo con Gianna Nannini, beh, sicuramente la rocker più quotata e più conosciuta d'Italia, ma in grado di regalarci anche bellissime emozioni in tema di romanticismo. Donne in amore.
3: Quando

0: quando ci sa fare, quando ci si sa fare, quando si ha il dono, si è in grado di scrivere meravigliose canzoni d'amore come questa. Lei era Gianna Nannini, ritorniamo ad un maschietto?
1: Esatto Marco, oggi stiamo veramente in questa nostra puntata dedicata all'amore, facendo il giro d'Italia. In quanto, lasciato la Toscana, siamo giunti in Basilicata per un tributo a Mango. Lo ascoltiamo con Amore per te.

0: secondo me Pino Mango, per i suoni, per le armonie, per la sua voce particolarmente melodiosa, è uno degli artisti più indicati per cantare d'amore. E da un maschietto, come diceva Marco, passiamo ora a una femminuccia, giusto?
1: Beh, io aggiungerei che comunque è una bella lotta tra lui e Amedeo Minghi, solo che Amedeo Minghi secondo me è molto più melodico di Pino Mango, perché nelle canzoni di Pino Mango a volte ci sono delle sonorità che sono tutt'altro che morbide. Vabbè, ma questa è una mia impressione, una mia opinione personale che poco conta. Andiamo con l'ultimo motivo di oggi. Allora, ospitiamo così la seconda voce femminile. In questo caso però ci occupiamo di un amore disperato. Negli anni 80 lei cantava così, ma già da una ventina d'anni lei era nel mondo della musica italiana. Stiamo parlando di Nada.

0: Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con un amore arrabbiato e poi attraverso modi, attraverso stagioni e anche amori visti dal punto di vista femminile, abbiamo completato il nostro percorso con un amore disperato, quello di Nada. Su queste note io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our new song, So We Dance, on AntennaWeb.

0: ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
2: e da Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in 7 note, il nostro contenitore musicale che ci regala 6 canzoni, tutte italiane. Quest'oggi non ci saranno gli anni 60, 70, 80, 90 e via discorrendo. Quest'oggi le canzoni che abbiamo scelto sono unite da una parola comune, che è amore. L'apertura a te.
2: Esatto Marco, iniziamo davvero oggi questa scaletta con uno tra i più amati artisti italiani che con le sue canzoni ci accompagna fin dall'inizio degli anni 60. Adriano Celentano ha sempre avuto un modo di porsi diverso dagli altri e anche nelle canzoni d'amore, come ad esempio questa.

0: sicuramente l'avrete riconosciuta, Canzone d'amore, che il Molleggiato ha voluto descrivere come un amore profondo, ma lo stesso arrabbiato. Detto questo, amici, passiamo la parola a Marco.
1: Da un grande artista ad un altro grandissimo artista. Lui è partito come un cantautore impegnato, però ci ha regalato anche tantissime canzoni d'amore. Vediamo se questa ve la ricordate. Qui ci sono 21 modi per dire ti amo. Antonello Venditti, In nome dell'amore, perché poi il sottotitolo di questa canzone è proprio questo. In nome dell'amore.

0: io me lo ricordo quando ero bambino, lui era già grandicello, cantava Roma Capoccia, Lilli, poi sul finire degli anni 70, Sotto il segno dei pesci, Buona Domenica. In questo caso invece siamo negli anni 80 con questo pezzo In nome dell'amore. Ovviamente l'avrete riconosciuto, Antonello Venditti. Salutiamo anche Roma.
1: Esatto, Marco, e ci trasferiamo dalla capitale in Sicilia, terra natale di questo artista, sebbene Franco Battiato era legatissimo a Milano. Lo ascoltiamo con La stagione dell'amore.

0: la stagione dell'amore.
1: L'ermetico Franco Battiato in questo brano riteneva che l'amore, come la vita, vive di stagioni e non è mai tardi per innamorarsi. Detto questo, amici, vi lascio a Marco la parola.
2: Allora, finora abbiamo sentito canzoni d'amore espresse, cantate, scritte da maschi. Ne sentiamo una cantata da femmine? Lo facciamo con Gianna Nannini, beh, sicuramente la rocker più quotata e più conosciuta d'Italia, ma in grado di regalarci anche bellissime emozioni in tema di romanticismo. Donne in amore.
3: Quando

0: quando ci sa fare, quando ci si sa fare, quando si ha il dono, si è in grado di scrivere meravigliose canzoni d'amore come questa. Lei era Gianna Nannini, ritorniamo ad un maschietto?
1: Esatto Marco, oggi stiamo veramente in questa nostra puntata dedicata all'amore, facendo il giro d'Italia. In quanto, lasciato la Toscana, siamo giunti in Basilicata per un tributo a Mango. Lo ascoltiamo con Amore per te.

0: secondo me Pino Mango, per i suoni, per le armonie, per la sua voce particolarmente melodiosa, è uno degli artisti più indicati per cantare d'amore. E da un maschietto, come diceva Marco, passiamo ora a una femminuccia, giusto?
1: Io aggiungerei che comunque è una bella lotta tra lui e Amedeo Minghi. Solo che Amedeo Minghi...
2: Select e Mixed by Dedo DJ.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Siamo all'interno del repertorio musicale che va a sancire il viaggio itinerante all'interno di realtà che mettono in evidenza alternative contemporary R&B e uno sguardo importante verso i grandi classici del passato di funk and soul, e il tutto è naturalmente rispondente a Rare Funky Groove. Io sono Dedo e il primo brano che abbiamo ascoltato è denominato semplicemente Been Here Before, Damn.

Dopo una pausa di 5 anni, Tana Taylor ritorna con un progetto discografico che prende il nome di Escape Room. Ha riconosciuto il contributo fondamentale del fidanzato attuale, l'attore Aaron Pierre, che ha svolto un ruolo quasi executive producer ed appare nel suo visual album. La loro relazione poi è stata ufficializzata nel 2025 e nel mese di giugno si è pubblicamente mostrata insieme celebrando il compleanno di Pierre e condividendo momenti salienti all'interno dei social club di entrambi i profili. Bed on Roses, Tiana Taylor.

Si chiama semplicemente Tando Zide, cresciuta a Soweto in Johannesburg, proviene da una famiglia di genitori coristi, immersa sin dalla nascita in quella che è l'armonia del canto e della musica. Ha frequentato la prestigiosa National Schools of Art di Bremfontein, dove ha suonato in un'orchestra e cantando nel coro fondato da un gruppo a formazione a cappella durante il percorso appunto di studi del liceo, e sebbene abbia studiato quindi servizio sociale al Witwatersrand del 2018, la sua passione per la musica ha continuato a guidarla, e nel 2019 è stata finalista nel contest Emirates Pool of Jazz, un punto di svolta per delineare la sua identità artistica. Break, this is Tando. Tando. Un vecchio classico del palcoscenico musicale datato 1981, siamo nell'epoca ancestrale del funky music. Lei è Linda Taylor, In the Pocket. In the Pocket.

Si chiama Habir, nasce a Fez in Marocco, si trasferisce in USA, in particolar modo nello stato della Virginia, all'età di 5 anni. È cresciuta con la musica di Hum Kutulm, grazie all'influenza del padre che lavorava come autista di limousine e ascoltava musica classica durante i viaggi. E aveva sviluppato un forte legame con queste radici nordafricane e si definisce poi Habir un artista che fonde due mondi, le sue radici arabe e la musica pop occidentale. Habir parla apertamente di voler usare il proprio ruolo per combattere quelli che sono gli stereotipi sulle donne arabe musulmane attraverso l'immagine, ma soprattutto la musica. Butterflies.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: Hinek. Un brano nuovo nell'interpretazione di Alternative Contemporary R&B per la Mr. Tank. Ricordate che già dall'età di 15 anni iniziò a registrare nel seminterrato di casa condividendo rap personali. Un anno dopo, quando lei e il fratello pubblicano un freestyle video su Facebook che inizialmente si fece naturalmente notare. Le dualità tra rapper e R&B sono state già dal primo mixtape Winter's Diaries, dove Think ha bilanciato il rap in incisivo e vocalità dolci, costruendo una versatilità che ricorda naturalmente il percorso di Lauryn Hill. In questa accezione, Can We Talk, niente proprio di meno, insieme a Bryson Tiller.
1: Ready for anything, bro? Ready.

Alcune curiosità dietro il gruppo musicale Kilk, denominato da Isaac Sartor, che racconta di aver iniziato a cantare nei nati di Los Angeles, dove si unisce con la sorella Deborah. Insieme hanno deciso di formare un gruppo e dopo alcune audizioni viene coinvolto anche Howard Huntsbury. Isaac scrisse i testi di It's a Winning Time ispirandosi allo slogan dell'icona basket Magic Johnson, It's Winning Time, e realizzò il pezzo insieme a Felton Pilede di Con Funchan. Il trio ha partecipato anche alla colonna sonora di Penitentiary, esibendosi nella scena di un nightclub. Kilk con Baby You Can Be On The One.

grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: sboccia prestissimo, inizia a cantare ed esibirsi all'età di 4 anni, partecipando a spettacoli scolastici, talent show, recite, coltivando questo talento vocale sin da bambina. Crescendo poi ascolta artisti di neo soul come Chrisette Michele, Keisha Cole, Jennifer Hudson, Lauryn Hill e tanti altri, ma fu proprio Whitney Houston a lasciare in lei un'impronta profonda, ispirandola ad elevare la propria voce e la presenza artistica. Nena Goins, Capsule Grow.
1: Sometimes I sit and wonder where your mind's at, 'cause I can't seem to figure out where mine's at. I know this was more than just a quick lay.

curiosità su Harris Ford si distingue per essere un giovane artista denominato come quello che intraprende il famoso Christian Pop, Gospel e R&B, forse una nuova ondata musicale che è emergente nel corso dei tempi prossimi, darà luce, lustro di sé. Comunque ci aggiorniamo, nel luglio del 2025 ha registrato, pensate, ben 23 milioni di streaming totale su un 112.000 ascoltatori mensili e 27.000 followers sulle piattaforme musicali. Le canzoni, diciamo, più ascoltate di questo repertorio sono naturalmente This I Know, Show Me Love, My Good, Keeping Bad Energy, Paul Paint the Sky. Noi abbiamo ascoltato semplicemente Choice. This is Harris Ford, una versione, come si suol dire, neck dubbing, come uscì a quell'epoca nel 1983 l'album di remix di questa formazione che stava andando per la maggiore, almeno per quel che concerne il loro primo album, che prendeva il nome di Body Talk nel 1980. Oggi prendiamo la night dubbing version di un prodotto musicale che prendeva il nome di Burning Up.

alloggia nei ricordi qualcosa che non so. Babbo, adesso è tardi, stasera canterò.

0: Io vengo da un altro mondo, da un altro quartiere, da un altro sito.
1: Questo è il nostro nuovo brano.
2: What's up? This is Rob from Despire, and you're about to hear our brand new single, Bleeding, right here, right now. Crank it up!